0: How about that? The Pomp and Circumstance March in D, Opus 39, number 1 of Sir Edward Elgar. The Sydney Philharmonic Choir and Sydney Philharmonic Orchestra, all under Anthony Walker. And June, I'm pleased you enjoyed it.
1: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.